0: 71.
1: 71. Andava, di mezzo. Piscio mi cavolo, mi ha fatto un 68.
0: Perfect 8, please.